0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: fuori stanotte, ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

la mia vita qualche volta. Ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio. E nella solitudine

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 16 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. I vostri desideri sono squilibrati e l'instabilità dei sentimenti vi impedisce di vivere bene i vostri momenti d'amore. In vostro aiuto interverranno le stelle. Toro, più che al lavoro oggi penserete alle vacanze e se le ferie sono ancora lontane farete di tutto per isolarvi in qualche luogo poco affollato per distendere i nervi. Gemelli, un giorno indimenticabile vi aspetta dietro l'angolo. Amicizie, incontri, passioni ufficiali o clandestine, tutto questo promette di colorare questa giornata. Cancro, un po' di autocritica vi sarebbe utile perché gli astri in questo periodo vi spingono a vedere sempre e solo difetti altrui. Il vostro comportamento non è sempre irreprensibile. Leone, questa giornata potrà riservare piacevolissime sorprese. Potrebbe essere davvero il momento di salire parecchi gradini della scala del successo, se le circostanze lo consentiranno. Vergine, attenti alle vostre finanze. Meglio evitare imprudenze. Pianificate con calma le spese in calendario e valutate attentamente le trattative d'affari in corso. Bilancia, l'amore è al centro dei vostri pensieri, ma se desiderate che un malinteso con la persona amata venga chiarito, dovrete essere voi a fare il primo passo. Scorpione, oggi e domani sono giorni perfetti per prendervi cura della salute. Le attività di routine avanzano a vele spiegate e gli incontri di lavoro sono forieri di belle novità. Sagittario, la maggior parte dei pianeti vi corteggia, regalandovi successi professionali. Tutte le difficoltà che vi hanno tormentato di recente potrebbero scomparire come per incanto. Capricorno, oggi sarete più distratti e suscettibili del solito. Conviene prestare attenzione a quello che dite, sia in casa che fuori. Serate e amore riservano invece belle sorprese. Acquario, gli astri vi impegnano più del dovuto, ma assicurano anche soddisfazioni. Le stelle favoriscono infatti lavoro, carriera e vi si potrebbe presentare un'occasione a lungo attesa. Pesci, la prudenza e la cautela sono non solo consigliate, ma anche necessarie, soprattutto se avete un'attività autonoma. Controllate sempre tutto perché potreste incappare in spiacevoli contestazioni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Il nostro profumo di caffè e soprattutto ci sono io. Buongiorno, Monia Braga con voi fino alle 9. Diamo il via a questa giornata martedì 16 giugno. Ieri giornata specialissima, abbiamo fatto un super romantica day anche qui in radio. Poi io mi sono dilungata, sono rimasta qui in studio giustamente un po' di più tutta la mattina, poi sono tornata anche il pomeriggio perché insomma giornata speciale, abbiamo un po' festeggiato, anzi grazie per essere stati con noi. Allora adesso però iniziamo questa mattinata, abbiamo 4 anni ufficialmente da ieri, andiamo anche verso i 5 e cresceremo sempre di più anche grazie alla vostra passione nei nostri confronti e questa è una cosa bellissima. Buongiorno anche dal mio collega Simone Serpone che si occuperà della parte tecnica. Diamo il via questo martedì con Memo Remigi, Innamorati a Milano, e tra poco Franco Califano, M'innamoro di te.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'hai paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

sempre, prima mattina, Monia Braga con voi, martedì 16 giugno, settimana che pian piano ci porterà ufficialmente all'estate, anche se le temperature già sono piuttosto gradevoli e come anche abbastanza caldo. Vi devo ricordare subito la nostra linea WhatsApp per essere dei nostri, 331 240 78 78, si sente che ho bisogno di un caffè, che dite, ce lo facciamo insieme virtualmente mentre aspetto le vostre cartoline, sempre legate al buongiornissimo caffè, perché questa è l'ora. Mina, grande, grande, grande, e tra poco anche Dori Ghezzi, Margherita non lo sa.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Martedì 16 giugno andiamo alla scoperta di questa giornata, come sempre partendo dai santi. Oggi è Sant'Aureliano di Arles e anche San Ceccardo, ma soprattutto è San Quirico, che è il protettore dei bambini. E allora, insomma, salutiamo tutti i bambini che sono fantastici. Oggi in questa giornata, nel 1903, veniva fondata la casa automobilistica La Ford e fu proprio Henry Ford a creare. Nel 63, sempre ovviamente del secolo precedente, cioè 63 anni fa, ci fu la prima donna nello spazio. Insomma, quindi giornata molto importante quella di oggi, martedì 16 giugno. Anche voi avete qualcosa da celebrare, potreste raccontarmelo. 331 240 78 78. Arriva Pino Donaggi, Io che non vivo, e tra poco anche Albano e Romina, Aria pura.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Auguri da Renato Solopra.
1: Tantissimi auguri, siete veramente romantici.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Grazie allo spazio Ciao Romantica, è sempre bello ritrovare le vostre voci, note vocali che devono arrivare al 331 240 78 78. Siamo quasi in chiusura di questa prima ora che abbiamo passato insieme. Mi fermo fino alle 9, tranquilli, non vi libererete di me. Arrivano i Nomadi con Tutto a Posto e tra poco anche Franco Simone con Un'amica e tra poco anche lo spazio dedicato all'oroscopo.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 16 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. I vostri desideri sono squilibrati e l'instabilità dei sentimenti vi impedisce di vivere bene i vostri momenti d'amore. In vostro aiuto interverranno le stelle. Toro, più che al lavoro oggi penserete alle vacanze e se le ferie sono ancora lontane farete di tutto per isolarvi in qualche luogo poco affollato per distendere i nervi. Gemelli, un giorno indimenticabile vi aspetta dietro l'angolo. Amicizie, incontri, passioni ufficiali o clandestine, tutto questo promette di colorare questa giornata. Cancro, un po' di autocritica vi sarebbe utile perché gli astri in questo periodo vi spingono a vedere sempre e solo difetti altrui. Il vostro comportamento non è sempre irreprensibile. Leone, questa giornata potrà riservare piacevolissime sorprese. Potrebbe essere davvero il momento di salire parecchi gradini della scala del successo, se le circostanze lo consentiranno. Vergine, attenti alle vostre finanze. Meglio evitare imprudenze. Pianificate con calma le spese in calendario e valutate attentamente le trattative d'affari in corso. Bilancia, l'amore è al centro dei vostri pensieri, ma se desiderate che un malinteso con la persona amata venga chiarito, dovrete essere voi a fare il primo passo. Scorpione, oggi e domani sono giorni perfetti per prendervi cura della salute. Le attività di routine avanzano a vele spiegate e gli incontri di lavoro sono forieri di belle novità. Sagittario, la maggior parte dei pianeti vi corteggia, regalandovi successi professionali. Tutte le difficoltà che vi hanno tormentato di recente potrebbero scomparire come per incanto. Capricorno, oggi sarete più distratti e suscettibili del solito. Conviene prestare attenzione a quello che dite, sia in casa che fuori. Serate e amore riservano invece belle sorprese. Acquario, gli astri vi impegnano più del dovuto, ma assicurano anche soddisfazioni. Le stelle favoriscono infatti lavoro, carriera e vi si potrebbe presentare un'occasione a lungo attesa. Pesci, la prudenza e la cautela sono non solo consigliate, ma anche necessarie, soprattutto se avete un'attività autonoma. Controllate sempre tutto perché potreste incappare in spiacevoli contestazioni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Che bello, abbiamo appena ascoltato cosa ci dicono le stelle, segno per segno, grazie a Roberto, grazie all'oroscopo, e adesso apriamo una nuova ora, tra poco anche con la collection musicale A Tutto Swing, immancabile in questo mese di giugno, giustamente, e prima però arriva Erminio Sinni, L'amore vero, e subito James Ingram. Ancora buongiorno, cari amici romantici.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, uno sguardo attento che nulla ti possa fare male, non è un documento ma solo un fluido eccezionale, l'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

Su Romantica Radio, Monia Braga con voi in questo 16 giugno. Andiamo a scoprire anche i compleanni di questa giornata. Oggi sarebbe stato il compleanno di Tamara Delempicka, che è una scrittrice, ma soprattutto una artista celebre ovviamente per la sua mondanità e la sua pittura. Tra l'altro una delle artiste preferite di mia sorella, me lo ricordo, e come. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Stan Laurel, Olly Staglio, ve le ricordate? Mamma mia, quanto ridere, sicuramente una

irripetibile maschera. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Tupac, un grande rapper americano che purtroppo se n'è andato anche in circostanze un po' così, non molto belle. Proseguiamo con la musica su Romantica Radio. Anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? Come sempre 331 240 78 78. Giardino dei Semplici adesso, dopo un rock and roll e tra poco Patti Pravo. Sentimento.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Continuate a seguire Romantica Radio anche in DAB, Puglia, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia. È anche periodo di vacanza e quindi insomma ovunque voi andiate ci potete ascoltare in DAB ovviamente, ma non solo, anche in streaming su romanticaradio.it o attraverso la nostra app. Arrivano i Romance adesso con Vorrei averti vicino e tra poco anche Johnny Holiday, Quanto ti amo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Ciao romantica, hai solo 4 anni, ma sei già grandissima. Tanti auguri e un saluto da Vincenzo da Palermo.
1: Tanti auguri e siete proprio speciali.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Oggi è il 16 giugno, sapete che ogni tanto ci piace andare a controllare anche le giornate mondiali. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe marine. Tra l'altro, insomma, si festeggia anche perché per queste specie l'estate di nidificazione è già iniziata, con numeri, insomma, incoraggianti. Lungo le coste italiane le segnalazioni di nidi di caretta caretta effettuati dai volontari del WWF sono importanti, sono bellissime. Ogni estate si sentono queste notizie delle tartarughe caretta caretta, mi piacerebbe anche incontrarle prima o poi, beh, potrebbe anche succedere. Cugine di campagna su Romantica Radio con Meravigliosamente, tra poco Laura Luca con Eri con me e tra poco non perdete l'oroscopo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 16 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. I vostri desideri sono squilibrati e l'instabilità dei sentimenti vi impedisce di vivere bene i vostri momenti d'amore. In vostro aiuto interverranno le stelle. Toro, più che al lavoro oggi penserete alle vacanze e se le ferie sono ancora lontane farete di tutto per isolarvi in qualche luogo poco affollato per distendere i nervi. Gemelli, un giorno indimenticabile vi aspetta dietro l'angolo. Amicizie, incontri, passioni ufficiali o clandestine, tutto questo promette di colorare questa giornata. Cancro, un po' di autocritica vi sarebbe utile perché gli astri in questo periodo vi spingono a vedere sempre e solo difetti altrui. Il vostro comportamento non è sempre irreprensibile. Leone, questa giornata potrà riservare piacevolissime sorprese. Potrebbe essere davvero il momento di salire parecchi gradini della scala del successo, se le circostanze lo consentiranno. Vergine, attenti alle vostre finanze. Meglio evitare imprudenze. Pianificate con calma le spese in calendario e valutate attentamente le trattative d'affari in corso. Bilancia, l'amore è al centro dei vostri pensieri, ma se desiderate che un malinteso con la persona amata venga chiarito, dovrete essere voi a fare il primo passo. Scorpione, oggi e domani sono giorni perfetti per prendervi cura della salute. Le attività di routine avanzano a vere spiegate e gli incontri di lavoro sono forieri di belle novità. Sagittario, la maggior parte dei pianeti vi corteggia, regalandovi successi professionali. Tutte le difficoltà che vi hanno tormentato di recente potrebbero scomparire come per incanto. Capricorno, oggi sarete più distratti e suscettibili del solito. Conviene prestare attenzione a quello che dite, sia in casa che fuori. Serate e amore riservano invece belle sorprese. Acquario, gli astri vi impegnano più del dovuto, ma assicurano anche soddisfazioni. Le stelle favoriscono infatti lavoro, carriera e vi si potrebbe presentare un'occasione a lungo attesa. Pesci, la prudenza e la cautela sono non solo consigliate, ma anche necessarie, soprattutto se avete un'attività autonoma. Controllate sempre tutto perché potreste incappare in spiacevoli contestazioni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Pronti per una nuova ora? Sempre Monia Braga con voi. Tra pochissimo, tra l'altro, vi farò un bel regalo. Lo sapete che noi di Romantica Radio siamo sempre molto generosi. Tra l'altro siamo reduci da una super giornata, il Romantica Day, il nostro compleanno, dove di regali ve ne abbiamo fatti abbastanza, ma continuiamo a farli, eh? Questo tra poco. Intanto apriamo questa nuova ora con Berlin, Take My Breath Away, e tra poco anche Gloria di Umberto Tozzi. Tra l'altro è ufficiale, c'è il musical, vorrei andare a vederlo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Pronti? Questo è il momento, eh? Dovete essere proprio veloci, anzi veloci e contenti. Scrivete la parola romantica con il vostro nome e la città al 331 240 78 78. Il più veloce, e solo il primo, riceverà il nostro profumatore già diventato oggetto dei desideri. Allora cosa aspettate? Mandate subito un messaggio per avere l'omaggio.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni. Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto in attesa di venerdì, quando è prevista la riapertura totale dopo la firma a Ginevra. Il presidente francese Macron al G7 conferma il piano per una missione navale europea. Sia scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato intanto a Ginevra. In un messaggio pubblicato sui social, aggiornato sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea, nel frattempo propone un incontro con Putin negli USA, mentre Trump, dopo quello in Medio Oriente, pensa alla pace in Ucraina. Foto in chat di ignare passeggere condite da offese sessiste. L'ATM indaga sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo immagini di passeggere riprese dalle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata nella provincia dell'Aquila a una profondità di 14,6 chilometri. Al momento non si segnalano danni. E Mondiali 2026, esordio inaspettato della debuttante Capoverde che ferma la Spagna, campione d'Europa, sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, nella notte 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda e 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Romantica News, ci siamo informati, aggiornati su Romantica Radio, mentre voi magari siete anche un po' in relax. E infatti fatemi salutare un'amica, Stefania, che in questo preciso momento è seduta su una panchina vista mare, così a rilassarsi e ad ascoltarci. Che bella questa immagine che ci hai regalato, fantastico. Allora, tra poco la mia banda suona il rock, un po' di energia, andremo alla scoperta dei Litfiba, sicuramente super band rock del passato, ma non solo, perché creano tante belle canzoni anche adesso. Salutiamo Piero Pelù e Ghigo, per se per caso sono all'ascolto. Quindi tra poco la mia banda suona il rock, subito Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare, tra poco George Benson, In Your Eyes.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: I Litfiba, nati a Firenze nel 1980 da Ghigo Renzulli e Gianni Maroccolo, sono stati pionieri della New Wave italiana. Guidati dalla voce di Piero Pelù, hanno evoluto il loro sound dal dark rock anni 80 alla rock star degli anni 90, diventando una delle band più importanti del rock italiano, con circa 10 milioni di dischi venduti. Tutto è cominciato a novembre del 1980 in via De Bardi 32. Da qui arriva anche il nome della band: Lit per Italia, Fi per Firenze e Ba per Bardi. Dopo la vittoria al Festival Rock del 1982, incidono EP come Guerra e l'album di debutto Desaparecido 1985, esplorando sonorità post-punk e dark wave. Gli anni 90 segnano un deciso cambio di rotta verso il rock, con enormi successi come El Diablo, Spirito e Mondi Sommersi.

0: In questi anni la band esprime un rock più diretto, ma anche testi decisamente più impegnati. Nel 1999, a causa di dissidi interni, Piero Pelù lascia il gruppo. Dopo una reunion nel 2009, la band si scioglie definitivamente nel 2022, dopo un tour d'addio, chiudendo 40 anni di carriera. La forza della band è sempre stata il sodalizio artistico tra la chitarra di Renzulli e la voce di Pelù, capaci di attraversare decenni di cambiamenti musicali.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Buon compleanno Romantica Radio, siete eccezionali, sempre così. Auguri.
1: Ciao Romantica Radio, sei la cara amica nelle mie giornate e l'amante nelle mie notti. Mi dai la buonanotte con le tue bellissime canzoni. Ti faccio tantissimi auguri, altri 1000 anni di armonie dolcissime e meravigliose. Auguri tanti tanti da me, Alex Damiani. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Che bella questa mattinata passata insieme. La giornata romantica ovviamente prosegue tra poco con Ornella. Abbiamo il tempo di ascoltarci Massimo Di Cataldo, Se adesso te ne vai, e tra poco anche Lucio Battisti, Il nostro caro angelo. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon martedì. Vi aspetto anche domani, come sempre, alle 6 di mattina, puntuali. Vi butto giù dal letto, vi do la sveglia. Diciamo che ci svegliamo insieme. A domattina da Monia Braga, ciao!

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

grazie, ancora grazie per la sigletta, per gli applausi immeritati, per il fatto di essere definita vostra amica. Spero davvero di esserlo, ve lo chiedo, così siate clementi nei miei riguardi. Allora, buongiorno, buon martedì 16 di giugno, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Ancora un saluto a Monia Braga, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Abbiamo come sempre tante cose da fare, ma non ne svelerò nessuna, come tradizione ormai. Vi darò invece i nostri contatti. Questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. vi dico subito con quali canzoni partiamo, perché stiamo per visitare il quartiere di Luca Barbarossa. Prima ancora, la prima è di Santa Rosa dal 1979, si intitola Sei tu.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica. Oh.

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento, in un porta nessuna pista a te. Invece mono frate, na soro non ho pot, sola non stai una volta, a scim sembra tre. E mai promesso domani, chi lo sa, vengo io soltanto.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Dopo aver vissuto insieme lo spazio A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi, è il momento già di celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 16 di giugno. Anno 1829, nasce Geronimo, condottiero nativo americano, uno dei più famosi capi Apache. Scrisse molti libri, tra cui la sua autobiografia My Life, e oltretutto per oltre 25 anni guerreggiò contro gli Stati Uniti d'America e la loro espansione a Occidente, tant'è che il suo nome diventò proprio un grido di battaglia, un incitamento. Geronimo! Ma non griderò, altrimenti Simone Serpone mi uccide. Aggiungo solo Aug per chiudere questa parentesi e andare alle canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Abbracciati, Marcella e Giardinbella, subito Pupo dal 1981 con Lo devo solo a te.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Anche stamattina abbiamo eventi particolari da rivivere perché successi in passato, proprio quest'oggi, il 16 di giugno. Anno 1884, il primo otto volante nelle montagne russe degli Stati Uniti d'America inizia a funzionare a Coney Island a New York. Confesso che da ragazzina sono stata tentata, per quanto insomma lo sapete io soffro di vertigini, ci sono stata con degli amici, devo dire che sono scesa da lì di colore blu cobalto in viso. E lì è finita la mia esperienza. Preferisco dedicarmi con voi alle più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Due grandi voci a confronto stanno per arrivare. Ritroveremo da Sanremo 69 Sergio Endrigo con Lontano dagli occhi, subito Shirley Bassey con For All We Know.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Davvero?
1: Ma tu ballavi sempre insieme a lui. Chi è? Forse il tuo ragazzo.
0: Ma va, è solo un amico.
1: O meno male.
0: Perché?
1: Io credevo di scocciare.
0: Che sciocco, non è vero?

0: Io ascolto Romantica Radio perché sono un vecchio romantico, mi piacciono i pezzi che passano in rete perché il canale digitale 788 è sempre nitido. Ciao da Emilio, da Portici, Napoli.
1: Ciao Romantica, vi ascolto perché la vostra musica è melodia per le mie orecchie. Con le vostre canzoni mi riportate indietro nel tempo, creandomi forti, forti emozioni. Vi saluto. Viaggio da Mondesano sulla Marcellana, provincia di Salerno.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Adesso abbiamo ancora un evento particolare del passato da rivivere perché è accaduto il 16 giugno come oggi. 1972, il cantautore britannico David Bowie pubblica l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che includeva tra gli altri brani appunto Ziggy Stardust e Starman, un capolavoro in musica. Ma non è da poco anche la musica che sta per arrivare per noi qui su Romantica Radio, e ci saranno Homo Sapiens dal 1980, il loro tormentone estivo Acapulco, Messico. Subito Bobby Solo con Ti guarderò nel cuore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ad aprire insieme a me un'altra ora insieme, e allora ancora buongiorno, buon martedì 16 giugno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio, da Simone Serpone che è in regia. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso posso salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie sempre a tutti, continuate a farlo. In questo caso saluto Siria da Caserta che scrive: Romantica Radio mi riporta nel passato, quando ero spensierata, tranquilla, e non nego che a volte quando l'ascolto piango. Vi ringrazio. Allora, io spero che non sia un pianto di tristezza o di preoccupazione, Siria. Se lo fosse, speriamo di alleviare questi tuoi problemi e di darti solo lacrime di gioia e di commozione. E questo vale per tutti voi romantici che ci ascoltate in questo momento, e a voi per questo dedico le prossime canzoni. Arriveranno Limousine con Camminerò solo, subito dolcissimo Fabio Concato dall'86 con Tornando a casa.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su Romantica Radio .it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

che lo so che il martedì è ancora inizio settimana, per cui ancora si sa che c'è tanto spazio davanti per arrivare ad un altro fine settimana e un po' di relax, però spero che Romantica Radio, come sempre, non solo vi accompagni durante le vostre attività, però riesca un po' a sollevarvi anche dalle piccole grandi fatiche. Intanto una curiosità, siete amanti di Beautiful, della famosa, famosissima soap opera? Beh, se siete amanti di quelle, avete amato e amate il mascellone Ridge, stiamo per consegnarvi uno dei suoi peccati, tra virgolette, di gioventù, perché stiamo per ritrovare il gruppo in cui lui suonava il basso da giovane, era il 1977, e ci sono i Player a suonare e cantare Baby Come Back, e a seguire anche Ciliegie Amare con Dormire con Te. Ancora buongiorno, questa è Roma.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una persona è morta dopo essere caduta con l'auto nel lago di Como. Si tratta di un uomo dato inizialmente per disperso e poi recuperato dai soccorritori. Salva invece una donna che però è in condizioni gravi. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argenio. Entra nel vivo il G7 di Evian. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha fatto sapere invece Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Il presidente ucraino Zelensky, presente a Evian, ha proposto proprio a Trump un incontro con Putin negli USA. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base dell'aeronautica militare statunitense nel sud della California. Sui social le immagini del denso fumo nero dopo lo schianto e l'esplosione. Secondo le autorità nessun sopravvissuto, almeno 8 vittime. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. Si tratta del caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri con picchi verso i 39-40 gradi. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione che ci ha informato dall'Italia e dal mondo. Stanno per arrivare ancora 2 appuntamenti tra i vostri preferiti di Romantica Radio. Tra poco ci sarà La mia banda suona il rock. Sapete che riscopriamo gruppi che hanno fatto la storia della musica nazionale e internazionale. E questa volta si parlerà dei miei amati Subsonica. Mamma, che grande gruppo! E ancora, attenzione, a seguire dovrete essere veloci per essere contenti. Già ci siamo capiti, non dirò altro, vi dirò che sta per arrivare Julio Iglesias con Quella di sempre e subito il grande, enorme successo del 1980 di Alice, è scritto in collaborazione con Giusto Pio, Franco Battiato, Francesco Messina. Questa è Il vento caldo dell'estate.

Non voglio parlare, non voglio pensare. Ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei.

dicendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: sempre, la mia fortuna è.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: I Subsonica, nati a Torino nel 1996, sono una band fondamentale del panorama alternative rock italiano. Fondando elettronica, rock e trip hop, si sono distinti per un sound unico. Il gruppo ha ottenuto grande successo con album iconici come Microchip Emozionale. Si formano nel 1996 a Torino unendo musicisti provenienti da diverse esperienze. Il nome nasce da una crasi tra sonica e subacqueo, i nomi proposti da due componenti della band. Dopo l'esordio omonimo, 1997, esplodono con Microchip Emozionale, 1999, contenente brani simbolo come Tutti i miei sbagli.

0: sono da sempre riconosciuti come pionieri nel coniugare le sonorità dance ed elettroniche con la forma canzone rock, creando un'identità sonora molto riconoscibile nel panorama italiano. Nel corso degli anni hanno vinto numerosi premi, MTV Europe Music Awards, Italian Music Awards e pubblicato diversi album di successo, mantenendo una forte coesione artistica.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao amici di Romantica Radio, volevo fare un grandissimo augurio a tutti voi della radio. Siete sempre quella presenza leggera ma molto speciale che accende le giornate e fa bene al cuore e fateci sempre sognare. Ciao, Tobia, dottore del Greco.
1: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

che la nostra sigletta per questo appuntamento è bella scattante, proprio per farvi capire che tocca a voi essere scattanti, perché torna Veloci e Contenti e ci vuole proprio pochissimo. Basta scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78. Attenzione, perché solo il primo, solo il più veloce riceve il nostro profumatore. E allora che aspettate? Ora è il momento subito di mandare il messaggio 331 240 78 78.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Rieccomi ancora, buongiorno, buon martedì 16 giugno, io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restate con noi e con me in particolare fino a mezzogiorno, poi arriverà quel bravo ragazzo, stavo per dire altro, di Marco Tre, ma ne parliamo dopo. Intanto è il momento ancora per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e non smettete mai di farlo. In questo caso Rosina da Roma, che ha scritto: ormai accompagnate tutte le mie giornate con la vostra dolce melodia. Vi voglio bene, ma sapessi quanto ne vogliamo noi a voi, a tutti voi romantici, davvero. Un po' mi è commosso e mi è caduta una lacrima sul ciglio della strada, diciamo. Bene, lasciamo stare. Mettiamo su ancora la musica romantica. Sta per arrivare Nino Buonocore con Nemmeno un momento. Subito canzone capolavoro di Lucio Dalla, scritta nel 76, poi pubblicata nel 79. Questa è Anna e Marco.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero, punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E dopo aver rivissuto lo spazio A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi qui su Romantica Radio, siamo pronti a riflettere sul fatto che tante volte parti della nostra vita vengono decise dal caso, dalla fortuna, dal destino, dalla sorte, chiamatelo un po' come volete. Per esempio, il nome di una

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Avete mai voglia di approfondire in particolare qualche tematica o qualche ricordo, qualche nostalgia, qualche curiosità, qualche argomento in particolare? Allora la sera di Romantica Radio è fatta proprio per voi, e se ve la siete persa fino a questo momento sono tutti fatti vostri. Stavo per dire un'altra parola, Simone ha spalancato, ha sbarrato gli occhi, ho capito subito, e per cui vi consiglio di non perdere ogni sera qui su Romantica Radio dalle 21 alle 24 questo spazio di approfondimento a cui potete contribuire e partecipare in prima persona dal lunedì al venerdì con Roberto Malvagia, sabato e domenica con Giampa. Anche questa sera quindi con Roberto si parlerà di qualcosa in particolare. Io vi parlo di musica, anzi ve la faccio ascoltare. Tra poco ci sarà Dorme di Paolo Frescura. Subito andiamo al 1969 con Equipe 84 e Tutta mia la città.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire.

0: Ciao Romantica, sono Rosaria da Cassagiove e vi ascolto perché fate sognare, amare, volare. Siete grandi. Ciao Romantica.
1: Romantica, vi ascolto perché siete originali e la vostra musica è unica. Un piacere per le orecchie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ogni volta che arrivo quasi al momento dei saluti sono un po' sgomenta, perché dico: ma non ero appena arrivata qui in radio? Va bene. Allora, intanto vi ricordo che tra poco ci sarà quel personaggio della serie Le simpatiche canaglie, ve le ricordate? Allora, avete presente il bambino, quello brunetto col ciuffettino? Eccolo lì, quello è lui, Marco 3, che sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15 come al solito. E prima di andare via ascolterò con voi Luciano Rossi e Senza Parole, e prima ancora Gianni Togni dall'83 con Anna dei Miracoli. Da Ornella Roccia, come sempre, grandi abbracci e ringraziamenti a tutti voi. Appuntamento ancora dalle 9 a mezzogiorno, sempre domattina, sempre qui su Romantica Radio. Ciao!

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

applausi anche un po' meno stamattina, perché sono addormentato nel vero senso della parola. Abbiamo fatto la notte dei bagordi ieri insieme a tutti quelli della radio per il nostro compleanno e stamattina insomma ci sono state delle serie difficoltà, anzi non so come abbia fatto la mia amica Monia Braga stamattina a svegliarsi e a venire qui in radio alle ore 6. Ha dormito direttamente qui, ho capito perfettamente, e non so come abbia fatto anche Ornella Rauccio, che saluto, con i suoi fiumi di champagne ieri. Va bene, come si dice, notte da leoni, vabbè, proseguite voi, e adesso vi lascio nelle mani della nostra musica e a Simone Serpone che alla parte tecnica fa da badante al sottoscritto anche quest'oggi. Abbiamo Ornella Vanoni con Domani No e subito Fausto Leali, lo mandiamo in onda in Io Amo.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

riempimento dei vostri ricordi qui a Romantica Radio. Seguono altre due belle canzoni: Polanca con Put Your Head on My Shoulder, ma subito Amedeo Minghi, lo ricorderemo con questo pezzo del 1980 dal titolo Sicuramente Tu. Beh, faceva delle grandi ospitate in quel periodo, da Popcorn sul canale 5 a Disco Ring su Rai 1. Chi presentava Disco Ring nel 1980? Vediamo un po'. Sì, era lui, Jusron Colère, un po' francese così. Bene, riascoltiamo quindi Amedeo Minghi con Sicuramente Tu.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il Tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Intanto, dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto di Hormuz. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Arachki ha dichiarato che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e USA. Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura. Oggi è il giorno dell'estrazione della lettera per gli orali di maturità 2026 che avviene durante la riunione plenaria delle commissioni. Una volta conclusa questa operazione, ogni studente saprà la data esatta del proprio colloquio orale. Il sorteggio stabilisce l'ordine alfabetico dell'esame orale, cioè dell'ultima prova della maturità. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie agli amici di Romantica News che ritroveremo più tardi con Lucio Belmonte alle 15:30. Oggi nella mia banda Sonner Rock ospiteremo i Blu Vertigo, si parlerà anche di loro, ma se volete riascoltare tutte le trasmissioni potete farlo nella sezione su romanticaradio.it dedicata ai podcast. Adesso troveremo Gianni Morandi con Il Mondo di Frutta Candita, ma subito il ricordo di Mia Martini in Almeno Tu nell'universo. Ma che bella questa canzone, ve la voglio ascoltare insieme a voi qui su Romantica Radio.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Blu Vertigo sono nati a Monza nei primi anni 90. Pionieri del rock elettronico New Wave in Italia, hanno segnato la scena indipendente. Noto per l'eccentricità e la ricerca sonora, il gruppo si è sciolto nel 2001, riunendosi periodicamente. Alla fine degli anni Ottanta, Morgan, Marco Castoldi e Andy, Andrea Fumagalli, iniziano a collaborare nei Golden Age, gruppo synth-pop, pubblicando l'album Chains nel 1991. Il gruppo ha un'evoluzione tra il 1992-1993 e con l'innesto di Livio Magnini e Sergio Carnevale nascono i Blu Vertigo. Pubblicano tre album fondamentali, Acidi e Basi, 1995, Metallo non metallo, 1997, disco di platino, e Zero, ovvero la famosa nevicata dell'85, 1999.

0: Altre forme di vita è probabilmente il brano più identificativo in cui si nota l'intenzione di riportare un certo sentimento giocoso nella sperimentazione sonora, la stessa che era alla base di alcuni dei lavori più celebri di Franco Battiato. Nel 1998 vincono il premio come miglior artista gruppo dell'Europa del Sud agli MTV Europe Music Awards. Nel 2001 partecipano al Festival di Sanremo con la canzone L'Assenzio. La band si scioglie di fatto nel 2002. Negli anni successivi i membri hanno intrapreso carriere soliste, in particolare Morgan.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sei la linfa della mia vita. Un saluto a tutti i romantici come me. Enzo da Pagani.
1: Sono Grazia da Battipaglia e volevo dirvi che vi ascolto perché la vostra musica è pazzesca. Continuate così, siete formidabili.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

L'Abruzzo custodisce un segreto ben tenuto: 133 chilometri di costa adriatica con acque cristalline, spiagge sabbiose, calette selvagge che meritano una tappa durante la nostra estate italiana. Mentre molti pensano solo alla montagna abruzzese, questa regione offre un mare di qualità con 13 bandiere blu. Se ne parlerà quest'oggi durante la nostra trasmissione. Il tempo di ascoltarci Franco Califano con Minuetto e subito Iva Zanicchi in Non pensare a me.

È un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non c'ho.

le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutto.

posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Oggi è la giornata delle lamentele. Monica da Roma che mi dice: ingiustizia agli esami di maturità. Cara Monica, ogni anno a metà giugno, primi di luglio si parla degli esami di maturità e ogni anno troviamo ascoltatori che hanno beccato un'ingiustizia. E vabbè, che ci vuoi fare? Leandro da Napoli si è beccato una multa ingiustamente, dice lui che è ingiusta, bisogna però vedere, dobbiamo indagare, raccontaci un pochino meglio al 331-240-7878. E voglio salutare anche chi scrive a marco@romanticaradio.it. Questa volta non si lamenta, finalmente Ciro e la moglie Luciana da Casalnuovo che ascoltano Romantica Radio mentre cucinano. Bene, allora buon pranzo anche a Ciro e alla moglie Luciana, buon pranzo anche a tutti voi. Vi lascio tra un po' con Rita Coolidge in I Rather Live While I'm in Love e subito Ron con Anima.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Oggi vi porto in Abruzzo, parlavamo prima delle 13 bandiere blu capitanate da Legambiente, poi 133 chilometri di costa, di bella costa abruzzese, e vi porto esattamente, perché vince questa palmetta, diciamo, tra le varie spiagge, Pineto, dove c'è sabbia fine, dorata, fondali bassi, insomma ideale per famiglie con bambini, per i nonni con i nipoti, insomma voglio dire, poi attrezzatissimi con stabilimenti balneari ricchi di aree giochi, docce, ombrelloni, insomma si sta veramente bene a Pineto. Pineto perché si chiama così? Perché è stata piantata all'inizio del Novecento una grande pineta che offre ombra naturale ed è anche ottima per picnic e passeggiate appunto all'ombra. Poi a pochi chilometri si estende l'area marina protetta di Torre del Cerrano, un parco mare di 7 chilometri tra Pineto e Silvi. Insomma, l'estate vi aspetta a Pineto, anche se mi sembra di pubblicizzare la Prologo in questo momento, e vi lascio con la nostra musica, Marino Barreto Junior in Arrivederci. E subito Io Vagabondo, quando dico così, escono fuori i Nomadi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma sapete che ieri mi sentivo un po' orfano della nostra sigletta che torna con veloci e contenti. Allora vi basta un attimo scrivere romantica sul vostro cellulare e inviarlo al 331-240-7878 come WhatsApp, scrivendo anche il nome e la città da dove ci chiamate. Attenzione, scrivete romantica, è importante. Il più veloce riceve il nostro profumatore che potete attaccare dove volete voi e poi è un portafortuna, come dice Lucio Belmonte. Quindi che aspettate? 331-240-7878. Vi aspetto in veloci e contenti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio, sei fantastica, ci porti sempre compagnia ovunque andiamo. Ciao da Nicola.
1: Ciao Romantica, sono Immacolata di Sarno. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Niente, siete forti, anzi fortissimi, continuate così. Un bacione a tutti, ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: facevi fotografia.
1: Oggi vi ho parlato della costa abruzzese, quindi più nella maniera specifica di Pineto, degli Abruzzi, la sua bella pineta, il suo mare cristallino. E a proposito di estate, dalle 21 con Roberto Malvagia si parla di prova costume ieri e oggi, le diete last minute, gli specchi che ci sono in casa che si coprono in questo periodo, le insicurezze, l'autoironia, naturalmente anche il rapporto col corpo quando arriva la bella stagione. Stasera alle 21 insieme a Robertino qui su Romantica Radio fino a mezzanotte, mentre ascolterete la nostra musica, musica che va avanti. Abbiamo Patti Pravo con Tutt'al più e subito Claudia Mori, Non succederà più. Eccola qui.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la fretta.

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora
1: ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il momento di concederci una pausa è il nostro caffè che prendiamo insieme in questo momento un po' più soft della giornata. Lo facciamo ascoltando la nostra musica Svalutation con Adriano Celentano, il suo ricordo degli anni 70, e Toto Cutugno che apre questa doppietta in emozioni. Tutta

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

altro giro, altro regalo musicale per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Romantic Radio. Tra un po' ascolterete Laura Luca in Inutilmente tu. Una canzone invece di Marcella che vi faccio ascoltare subito subito, dove le delusioni, i progetti falliti trovano una forza, una sicurezza che ci si aggrappa sempre al partner affrontando le salite della vita con una certezza. Problemi quanti ne vuoi, per fortuna mia ci sei tu. Fra il testo della canzone che ci ascoltiamo, il titolo è Problemi ed è stato scritto non soltanto dal fratello Gianni ma anche da Mogol. Eccola qui Marcella Bella.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Siamo ormai considerati di famiglia noi di Romantica Radio, grazie per averci scelto nella vostra vita e perché no, ascoltiamo e vi regaliamo altre canzoni. Roberto Carlos tra un po' in La donna di un amico mio. Partecipò invece a un vecchio Sanremo questo pezzo di Fiorella Mannoia che abbiamo ripreso, rispolverato e Simone Serpone lo sta mandando in onda. Il titolo è Caffè Nero Bollente.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, complimenti a tutti voi e un grande saluto a Salvatore Schumacher che vi ascolta tutti i giorni.
1: Romantica, le canzoni che mandate in onda sono come le ciliegie, una tira l'altra. Saluti da Maurizio da Potenza.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Allora, Lucio, sei pronto? Ma come pronto a cosa? Pronto a proseguire la trasmissione di oggi, no? Eh sì, ci sarà Lucio Belmonte con voi fino alle ore 15, care amiche e amici. Grazie anche a Simone Serpone che è stato la parte tecnica, anche lui cede il posto come il sottoscritto, ma a Camilla De Vivo che sarà la parte tecnica di Lucio. Grazie anche a Verdiana Sasso dalla parte della redazione e ad Alessandra. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Le ultime due canzoni di oggi, vediamo un po' cosa abbiamo. Mina, ma più di così, no, dico più di così anche il titolo della canzone, e Un grande amore e niente più con la voce di Peppino Di Capri. A domani, ciao.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

E anche per questo martedì 16 di giugno oserei dire che siamo puntuali, quasi puntualissimi su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Prima di continuare fatemi ringraziare tutti i nostri radioascoltatori per le centinaia di messaggi che sono arrivati ieri in occasione del nostro compleanno di Romantica, e veramente abbiamo festeggiato in maniera degna, veramente molto coinvolgente. Grazie veramente di cuore. Con questo ringrazio e saluto ancora una volta il mio amico Marco Tre, che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa. Tra poco noi abbiamo il nostro solito appuntamento nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio con un po' di curiosità, ma soprattutto con la nostra bellissima musica. Ma vi ricordo anche che tra poco ritorna la nostra collection Tutto Swing, ma prima Alan Sorrenti con Non so che darei, e qua sono sicuro che molti di voi canteranno anche. Ma partiamo con Giulia e Giulia, Amore mio, perdonami.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Entrano una canzone e l'altra, devo dire tutte bellissime di Romantica Radio. Ogni tanto diamo qualche notizia che può tornarci veramente molto utile. Oggi parliamo di economia, anche di economia domestica. Lo so che voi siete bravissimi a gestire i vostri patrimoni, però attenzione, molto spesso siamo vittime di alcune spese quasi inconsapevoli che mettono in difficoltà anche il nostro bilancio familiare, il nostro bilancio personale. E allora gli esperti mettono veramente in guardia in alcuni comportamenti che a volte risultano automatici, ma che sicuramente dal punto di vista economico non ci fanno assolutamente bene. Quindi se volete qualche consiglio state con noi, perché tra poco parleremo proprio di questo argomento. Prima vi faccio ascoltare i Califfi, che tornano con Così ti amo. E poteva mai mancare la coppia Albano-Romina? Ma certo, ascoltiamo Ci sarà.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, e poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Tragedia a Mykonos in Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Nella notte tra lunedì e martedì, un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni arrestato dai carabinieri. Era sotto l'effetto di alcol. Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati del processo milanese Torre Milano perché il fatto non sussiste. È il primo verdetto che arriva dai tanti filoni sull'urbanistica in cui si contestano i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wildcard assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio della torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Cosa dicono gli esperti per così far quadrare bene i nostri conti familiari a proposito proprio delle spese che potremo in qualche modo evitare, perché a volte facciamo dei gesti o delle spese in maniera quasi inconsapevole. Vi do qualche piccolo indizio che dicono gli esperti. Spesso c'è qualcuno che si abitua, perché è un'abitudine, di andare tutti i giorni al bar. Niente contro i baristi, niente contro i baristi, assolutamente. Però qualche giorno, invece di fare sempre colazione al bar, si può fare colazione anche in famiglia, che non fa assolutamente male per cominciare bene la giornata. Stessa cosa vale per la pausa pranzo. Bene andare al ristorante durante la pausa, ma a volte è bello anche prepararsi qualcosa di salutare a casa, così cimentandosi anche ai fornelli. Questa cosa vi farebbe risparmiare qualche cosina, come del resto anche quando pensiamo di farci un regalo. È una cosa a volte automatica, perché c'è questo impulso per poterci gratificare a spendere, a comprare. Ne parliamo ancora tra poco. Se volete intervenire, fatelo. Vi lascio il nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878. Ascoltiamo Mattia Bazzar con Che male fa e subito Bruno Lauzi con Il tuo amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
1: Ciao Romantica, da voce al tuo cuore, la radio che ama insieme a te. E noi tutti siamo sempre più innamorati di questa favolosa emittente. Giovanni da Curti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Che argomento interessante oggi nella nostra prima parte del salotto radiofonico di Romantica Radio. E voglio dare anche il benvenuto ai nostri amici che sono arrivati con un po' di ritardo nel nostro appuntamento pomeridiano insieme a me, Lucio Belmonte. Stiamo parlando di come evitare delle spese per cercare di far quadrare meglio il nostro bilancio familiare. Una cosa che dicono sempre gli esperti: ogni qualvolta si acquista una cosa, spesso lo si fanno soltanto per reale necessità, ma a volte anche per noia, credetemi. Quindi cosa fare? Quando volete fare una spesa, fatevi questa domanda: realmente mi serve? È una cosa importante per me? Poi, se avete questo impulso a dover comprare, cercate di aspettare un po'. Ecco, attendete un giorno. Devo comprare questa cosa? Mi serve? Aspetto un giorno e poi magari la compro. Vi posso assicurare che pensarci anche soltanto alcuni minuti passa questo impulso all'acquisto compulsivo e quindi in certi casi riuscite a risparmiare anche qualche cosina. Naturalmente, quando gli acquisti sono necessari bisogna assolutamente farli, questa è una cosa importantissima, però spesso lo facciamo anche per noia. A dirlo non sono io, ma questa ricerca che ho sotto mano, che in questi minuti sto condividendo insieme a voi. Mentre voi pensate, ascoltiamo anche Richard Sanderson con Stiamo Insieme e partiamo con La Bottega dell'Arte, l'avventura.

0: servizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E anche per questo martedì 16 di giugno siamo arrivati all'ora della pausa pomeridiana e, dite la verità, si fa sentire tutto il peso della mattinata, degli impegni, del lavoro, degli incontri. E allora invece, grazie anche a un po' di musica, magari a un buon caffè, ecco, riuscita a riprendere un po' di energie per continuare la giornata. Voglio soltanto ogni tanto ricordarvi, se avete qualche minuto di tempo, di fare un giro sul nostro sito di Romantica Radio, che è romanticaradio.it. Vi consiglio di dare anche un'occhiata alla nostra area dello shop online, dove ci sono i nostri nuovi gadget estivi di Romantica Radio, brandizzati Romantica, e fatevi un bel regalo se volete. Ce ne sono veramente tantissimi, dalle t-shirt alle borracce, ai telomare, insomma una bella estate con il brand di Romantica. Non dimenticate, romanticaradio.it, area shop online. E adesso, se volete, cantate anche Donna Felicità dei Nuovi Angeli.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Prima abbiamo parlato di pausa, no? Che ci aiuta a riprendere un po' l'energia del pomeriggio. Mentre ascoltavo le nostre belle canzoni, ho sbirciato un po' tra le ultime notizie, tra le ultime curiosità, e ce n'è una che riguarda un po' tutti. Dovete sapere che il nostro cervello riesce a resettare tutte le cose che non servono, quindi a rimettersi in movimento, ad essere super efficiente. Però per fare questa cosa, leggevo proprio in questo articolo che ho sotto mano, bisogna dormire. E bisogna dormire anche bene. Il cervello ha bisogno ogni giorno di almeno 7 ore di sano sonno. In questo modo riesce a ripulirsi di tutte le scorie, non soltanto del corpo ma anche del cervello, a rimettere tutto in ordine e a ripartire con il giusto slancio, anche con la giusta energia. Quindi pensate quanto è importante dormire, e soprattutto dormire bene, per ripartire non soltanto col fisico ma soprattutto anche con la mente. E anche per riposare la musica ci aiuta, no? Ci accompagna a rilassarci, ma io direi soprattutto quella di Romantica Radio. Ascoltiamo Riccardo Fogli con Io ti porto via, e anche Umberto Napolitano con Ma con l'amore no.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Tra una canzone e l'altra, so che ogni tanto qualcuno di voi, ecco, fa una sbirciatina anche sui social, in particolare su Facebook. Voglio ricordarvi che se trovate la nostra pagina romanticaradio.it potete cliccare anche sul player semplicemente e ascoltarci mentre scrollate le notizie dei social. Vi ripeto, è molto semplice, basta andare sulla nostra pagina ufficiale Romantica Radio, dove ci sono tantissimi amici e sicuramente ci sarete anche voi, cliccare sul nostro player e magicamente ci ascoltate con il vostro smartphone. Tra poco ritorna l'appuntamento con la rubrica La mia banda suona il rock. Oggi parleremo degli Alma Megretta, ma prima ascoltiamo Sylvie Vartan con Due minuti di felicità e subito Che tesoro che sei di Antonello Venditti.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali. E sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock. Le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Gli Alma Megretta sono uno dei gruppi più influenti e originali del panorama musicale italiano, nati a Napoli tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. La loro musica è una fusione innovativa di reggae, dub, trip hop e funk, arricchita da testi in dialetto napoletano e sonorità mediterranee. Il nucleo originario nasce nel 1988, ma la band si assesta nel 1991 con Gennaro Tesone, Gennaro T, alla batteria e Giovanni Mantice, Orbit, alla chitarra. Poco dopo si unisce Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, come voce solista. Il nome deriva dal latino volgare e significa anima migrante, a sottolineare l'attitudine al viaggio sonoro e alle radici mediterranee. Dopo l'EP Figli di Annibale, 1992, incluso nella colonna sonora del film Sud di Gabriele Salvatores, pubblicano l'album d'esordio Anima Migrante, 1993, che vince la Targa Tenco come miglior opera prima. Il 1995 è l'anno della svolta con l'album Sana Core, un capolavoro che fonde dub e ritmi partenopei, considerato tra i migliori dischi italiani degli anni 90.

0: La band anche negli anni 2000 continua a sperimentare, fino al 2003, quando il frontman storico Raiz lascia la band per intraprendere la carriera solista. Nel 2004 la band viene colpita dalla scomparsa di Stefano Facchielli, in arte di Rad, fondamentale artefice delle sonorità del gruppo. Nonostante il dolore, la band decide di proseguire. Nel corso degli anni la formazione ha visto varie collaborazioni. Raiz è tornato a fare parte del gruppo in diverse occasioni, inclusa la partecipazione al Festival di Sanremo del 2013. Gli Alma Megretta hanno portato il dub a livelli inediti in Italia, mantenendo sempre un forte legame con la cultura napoletana e una spiccata propensione alla sperimentazione internazionale.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio. Ormai per me si è diventata come l'acqua, il cibo e la luce. Non posso fare più a meno di te. Non ti lascerò mai più, sei fantastica. Ciao, Rosario da Napoli.
1: Romantica Radio, che mi fa sempre sognare con le sue bellissime canzoni. Luciano da Roma.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Anche oggi siamo puntuali? Con cosa? Con i vostri saluti. Io mi concedo qualche secondo ogni giorno nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio per salutare i nostri ascoltatori più attivi, ecco, quelli che ogni tanto ci raccontano di quello che fanno mentre ci ascoltano, che chiamano anche nella nostra redazione. Oggi mi sposto a Crotone, dove c'è la nostra amica Elena, che pensate ci ascolta con la figlia Veronica. Non so quanti anni ha Veronica, però no, sono veramente contento che c'è questa educazione alla musica e all'ascolto della radio da parte della nostra amica Elena. Grazie veramente, un bacio da questa terra bellissima, appunto, che è la città di Crotone. Con questo vi ripeto anche sempre che se volete scriverci fatelo, ecco, al nostro numero del WhatsApp, annotatelo alla voce Romantica Radio, 331 240 7878. Messaggi vocali di ascoltati in Ciao Romantica, quelli di testo, come sentite, lì leggiamo insieme. Torniamo alla musica, naturalmente, con Frutto di mare di Peppino Gagliardi e subito Io e te, la canzone è di Gianni Togni.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Ma ancora benvenuti su Romantica Radio in questo martedì 16 di giugno, ancora ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. Lo dico anche per quelli che ogni tanto ci ascoltano, però arrivano un po' in ritardo, ma non rinunciano a trascorrere qualche minuto in nostra compagnia. Per i nostri nuovi radioascoltatori invece voglio sempre ricordarvi che c'è una possibilità di ascoltare Romantica Radio quando e dove volete, anche in capo al mondo. Come? Nella maniera più semplice, basta scaricare sul vostro smartphone la nostra applicazione gratuita, ripeto gratuita, Romantica Radio, e in questo modo anche se siete in vacanza in Australia, New York, dove volete, ci potete ascoltare con il vostro dispositivo, con il vostro device, con il vostro telefonino. Con questo invece vi dico che tra poco ritorna Tutto Swing, la nostra collection, ma prima ascoltiamo Giorni di Neve di Claudio Baglioni.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori. Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
4: Sono tre parole, ti voglio bene.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E anche se a quest'ora moltissimi dei nostri amici stanno tornando a casa dopo una dura giornata di lavoro, dovete sapere che sempre più italiani scelgono di andare in vacanza proprio in questo periodo, a giugno, nella seconda metà di giugno. Perché? Per quale motivo? Perché pensateci un attimo, giugno è sempre una sorta di vacanza un po' VIP, perché trovate spiagge poco affollate, dei costi particolarmente accessibili e qualcuno dice anche delle giornate più lunghe, quindi maggiore tranquillità, minore spesa, maggiore relax, per cui giugno sarebbe secondo sempre più italiani il periodo giusto per fare le vacanze estive. Voi cosa ne pensate? Volete scriverci? 331 240 7878. Ma per le vacanze perfette, una cosa che non deve mai mancare è la colonna sonora. Noi di Romantica Radio ci candidiamo, quindi ascoltiamo Pupo con Un Amore Grande, subito più di Ornella Vanoni.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera, come ha riferito il governo svizzero. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Il conflitto in Iran insieme alla guerra in Ucraina sono stati i temi al centro della G7 di Evian. Un incontro a margine del vertice ha coinvolto il presidente ucraino Zelensky, il presidente statunitense Trump e il presidente francese Macron. La Russia deve raggiungere un accordo, ha detto il tycoon. Tragedia a Mykonos in Grecia: una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Alcuni abiti, scarpe e trucchi mancherebbero dalla stanza della casa famiglia dalla quale sono scomparse le due sorelle di 16 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie dal 7 giugno, dettagli che insieme ad altri fanno crescere l'ipotesi dell'allontanamento volontario dalla struttura di Civitella Alfedena. Nella stanza sarebbero anche stati trovati alcuni foglietti cifrati su cui si indaga. Il calcio: dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata, c'è stata anche la decisiva controfirma da parte del Milan. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito con il comunicato del club atteso a breve. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

tutti hanno imparato la nostra sigletta, è il momento in cui avete l'opportunità, in questo caso, di aggiudicarvi il profumatore per auto di Romantica Radio, il nostro nuovo gadget di questa estate. E allora, come si fa a poterselo aggiudicare? Molto semplice, dovete scrivere immediatamente un messaggio al 331-240-7878. Scrivete Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Noi diamo il profumatore che arriva fino a casa soltanto al primo o alla prima che scrive. Mi raccomando, 331-240-7878, Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. In questo modo siete veloci.

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli, solo su Romantica.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

0: Ciao Romantica Radio, sono Antonietta da Napoli. Grazie di esistere e ci fate ricordare tante cose belle. Un abbraccio.
1: Ciao Romantica, sono Leo da Villaricca. Vi voglio fare i complimenti per la vostra radio. Siete eccezionali. Ciao e un abbraccio.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E lo so che molti di voi in questo momento si staranno chiedendo: sono stato abbastanza veloce? Sono stata abbastanza brava? Mi arriverà a casa il profumatore di Romantica Radio? Allora vi dico subito che dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che vi attesta che siete stati i più veloci e quindi avete diritto al nostro profumatore. Se non ci siete riusciti in questo spazio, non dimenticate che quasi in tutti i programmi c'è l'appuntamento con Veloci e Contenti che vi dà l'opportunità di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto. Con questo vi dico che tra poco ritorna Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, a continuare sempre Roberto fino a mezzanotte. Io ritorno invece domani sempre dalle 15, vi lascio con Chas Aznavour ed Io tra di voi e subito Umberto Balsamo, Prima, Adesso o Poi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma quanto è carina questa sigla. Amici, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti. Come ogni sera sono qui a tenervi compagnia fino alle 21. Com'è andata questa giornata? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime 3 ore con la nostra musica, le nostre rubriche, le nostre chiacchiere. Poi ci sarà qualcuno che si porterà a casa anche un gadget di Romantica. Insomma, tanti motivi anche stasera per stare con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 con la sua simpatia qui su Romantica. E allora, pronti per questo viaggio nella musica? Iniziamo. Franco Califano tra poco, Io per amarti, subito Gilberto Sullivan, Claire. Buona serata e benvenuti su Romantica Radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Che meraviglia la musica di Romantica. Buona serata amici miei, e anche stasera, se avete voglia, se volete, potete comunicare con noi, raccontarci la vostra giornata, come è andato questo martedì fino adesso, dove siete in questo momento, cosa state facendo, avete finito di lavorare oppure state tornando a casa, oppure vi state rilassando, qualcuno preparerà la cena, qualcun altro starà prendendo un bel aperitivo. Fatemi sapere tutto quanto, perché io sono curiosa di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. 331-240-7878 per comunicare con noi con un WhatsApp, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto amici cari, e nel frattempo vi regalo Renato Zero tra poco con L'impossibile vivere, subito Jackie James, The World Outside.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Questa è la serata di Romantica Radio, qui si ascolta la musica più dolce del mondo, ma non solo, ci sono anche tante rubriche dedicate ad argomenti amati da chi ci segue. Ad esempio, con la mia banda Suona il Rock vi raccontiamo la storia di gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica, e questa sera, pensate un po', ci occuperemo dei Pooh. Tutto questo succederà tra poco qui su Romantica nella mia banda Suona il Rock. Subito invece torna protagonista la musica, quella che vi fa sognare. Tra poco Caterina Caselli con Noi lontani, noi vicini. Subito una canzone dal tono malinconico e introspettivo, un uomo che conserva nella mente l'immagine della persona amata che non c'è più. È la versione italiana, questa, del brano famosissimo di Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Riascoltiamo Dino con La tua

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: Loro sono il gruppo più attivo di sempre, con 56 anni di carriera. Di chi parliamo? Dei Pooh. Il gruppo, formato nel 1966 a Bologna, è tuttora una delle band più longeve e amate della musica italiana. Il nucleo originario, fondato da Valerio Negrini, includeva inizialmente Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mauro Bertoli, Mario Goretti. Negli anni 70 arriva la svolta con l'arrivo di Dodi Battaglia alla chitarra e Red Canzian al basso, al posto di Fogli nel 1973. Grazie a Stefano Dorazio, batteria, e ai testi di Negrini, il gruppo domina le classifiche per decenni. Il gruppo ha ottenuto il successo nazionale con brani come Piccola Katie, 1968, e Tanta voglia di lei, 1971, distinguendosi per le armonie vocali e l'evoluzione pop rock.

0: Nel marzo 1990 partecipano per la prima ed unica volta al Festival di Sanremo, vincendolo largamente con il brano Uomini Soli. Il brano viene cantato anche in abbinamento con Didi Bridgewater, la quale inciderà la versione in inglese del brano. Dopo l'addio alle scene nel 2016 per il 50° anniversario e diverse reunion, arriva un grande dolore: la morte di Stefano D'Orazio, avvenuta il 6 novembre del 2020.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Lia da Caserta. Ascolto Romantica Radio perché la vostra musica è la colonna sonora perfetta delle mie giornate. Riesce sempre a scaldarmi il cuore e a regalare un tocco di poesia anche ai momenti più semplici.
1: Romantica Radio, non c'è un minuto, non c'è un secondo, non c'è tutto il tempo che io vi ascolto. Ciao Franco da Murra.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona serata romantici. E poco fa abbiamo riascoltato un'altra puntata della mia banda Suona il Rock. Se vi piace questa rubrica dedicata ai gruppi italiani e stranieri, potete ritrovarne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it e approfittatene per venirci a trovare anche sul nostro sito. Lì ci sono tante belle cose da scoprire. Ad esempio c'è una sezione shop online dove potete acquistare tutti quanti i gadget di Romantica. Lì trovate la borraccia, l'asciugamano mare, la tazza di Romantica e poi le magliette con su scritte le frasi più belle dalle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Quindi venite a trovarci anche sul sito romanticaradio.it. Intanto buona serata amici con i Camaleonti, tra poco li riascolteremo con Amicizia e Amore. Subito un brano degli anni 70, una canzone che parla dell'amore che resiste al tempo, alla distanza e alle incertezze. I Beans con T'aspetto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica. Continuano ad arrivare gli auguri a Romantica, che ieri, pensate, ha compiuto 4 anni. Grazie a tutti voi che continuate a scriverci e a fare gli auguri a Romantica, grazie di cuore. In modo particolare stasera alla nostra amica Valeria, che ci segue da Torino, ha fatto gli auguri a Romantica e poi mi chiede, mi fai un saluto, sto tornando a casa dal lavoro, ma certo, un bacione e buona serata a te. E poi ancora un saluto deve arrivare fino a Ciro, che si trova a Pescara, sta ascoltando Romantica mentre si rilassa dopo una giornata, mi dice, pesantissima. Ciao caro, buona serata, mi raccomando, rimani con noi, ci pensiamo noi a rilassarti. E poi saluto anche Giampiero, che invece ci ascolta da Trapani. Ciao, un bacione a te e alla bella Sicilia. Un saluto deve arrivare anche a Napoli, dice Francesca, e a Potenza, dove c'è invece Tonino. Con le prossime canzoni voglio augurarvi buona serata. L'epoca tra poco, Volerai volerò, e subito Patti Bravo, Pazza idea.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma quanto è bello lo swing e avete la possibilità di ascoltarlo qui su Romantica Radio insieme a tutte le altre canzoni. Se poi questa collection dedicata allo swing vi piace in modo particolare, potete riascoltarle tutte quante sul nostro YouTube, quindi seguite il canale YouTube di Romantica, lì ci sono sempre tante sorprese da ascoltare. Va bene, buona serata amici miei, buon aperitivo, questo è il momento giusto per sorseggiare un aperitivo magari davanti al tramonto ascoltando la vostra musica preferita, e tra poco Wes e Dorighezzi con Amore Bellissimo, subito Aldo Donati.

0: poi non hai avuto più il coraggio.
1: È stata solo la paura di non sentirmi più sicura.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di romantica, buon appetito con noi, comincio a dirvelo fin da adesso e voglio raccontarvi una cosa molto bella. C'è un angolo di mare che in questi giorni sta facendo impazzire gli scienziati. Al largo dell'isola d'Elba è comparsa una foresta di bolle, minuscole colonne di gas che risalgono dal fondale come in un acquario naturale. Non è inquinamento, anzi è un fenomeno raro legato a piccole fratture sottomarine che rilasciano metano naturale, innocuo e spettacolare da vedere. I sub parlano di un paesaggio quasi lunare, con pesci che nuotano dentro queste scie argentate. Insomma, una cosa bella da vedere se siete dalle parti dell'isola d'Elba. Insomma, non perdetevi questa cosa meravigliosa. Buona serata, amici miei. Tra poco riascolteremo Rocco Granata con Marina e subito Pacifico con Gianna Nannini. Tu che sei parte di me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, e mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti. Un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Ciao Romantica Radio, sono Maria Luisa, ti ascolto tutti i giorni, sei fantastica. Ciao a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ci siamo amici, è arrivato il momento di Veloci e Contenti. Come si fa a partecipare? Ve lo spiego subito, anche perché è semplicissimo. Scrivete Romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate immediatamente un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa il nostro profumatore per auto firmato Romantica Radio. E allora scrivete subito Romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate, inviate immediatamente un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si vedrà recapitare a casa il profumatore per auto firmato Romantica.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, questa è la serata di Romantica Radio e adesso facciamo un giro tra i vostri messaggi perché siete voi il cuore di Romantica Radio. Ci scrive Laura da Frosinone in Lazio, è in cucina a preparare la cena e dice che la nostra musica le rimette insieme la giornata, grazie Laura. Poi dal Piemonte arriva Giorgio di Cuneo in pausa a caffè, ci racconta che ci ascolta ogni sera perché praticamente lui lavora e noi siamo la sua compagnia, grazie. Grazie caro, un bacione. E poi saluto Serena di Chiavari che sta rientrando dal lavoro e ci manda gli auguri per i nostri 4 anni. Lo sapete, ieri Romantica ha compiuto 4 anni e dice: Romantica è la mia compagnia preferita. Ciao cara, un bacione. Buona serata a voi con Anna Oxa che tra poco riascolteremo con E tu cantavi. Subito Dustin Springfield, You don't have to say you love me.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Buona serata romantici, e c'è qualcosa di molto particolare che sta spopolando in queste ultime settimane. Si chiama micro fuga di felicità e stiamo parlando di vacanze. Sempre più italiani scelgono di spezzare l'estate in mini vacanze da 48 ore, spesso prenotate magari all'ultimo minuto. Le mete più gettonate, le isole minori, soprattutto quelle raggiungibili in traghetto come Ponza, Capraia, Il Giglio. Il bello è che molti raccontano di sentirsi rigenerati come dopo una settimana, grazie al mare, ai ritmi lenti e al fatto di staccare senza stress. Un modo nuovo di vivere l'estate, breve ma intensissimo, proprio insomma come piace a noi romantici. Va bene, buona serata, adesso torniamo alla musica con i Santo California, tra poco ascolteremo Torna a settembre. Subito Massimo Ranieri, ti parlerò d'amore.

0: un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi dopo di me, come ogni sera, da lunedì al venerdì arriverà Roberto Malvagia. Di cosa vi parlerà questa sera? Ve lo dico subito: di prova, costume, ieri e oggi. Le diete last minute, gli specchi, le insicurezze, l'autoironia e il rapporto con il corpo quando arriva l'estate. Ne parlerà il nostro Roberto Malvagia stasera qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Intanto buona serata con Stefano Sani, che tra poco riascolteremo con Perché mi guardi, e subito Alan Sorrenti, Un incontro in ascensore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, grazie per la bella compagnia. Un abbraccio forte, Rossella da Napoli. Ciao.
1: Romantica Radio, sono Alessandro di Bologna, ma vi sto parlando da Medjugorje. E anche qui si prende la vostra radio, che è una meraviglia. Meno male che ci siete voi. Un abbraccio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Che il tempo scorre velocemente quando sono con voi, ci stiamo avvicinando alle 21. Vedo pronto il nostro Roberto Malvagia dall'altra parte del vetro. Amici, per me Alessandra Riccetti, anche quest'oggi è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per averci ascoltato, per averci seguito. Grazie agli auguri che continuate a fare a Romantica, che ieri ha compiuto 4 anni. Grazie a tutti voi che ci avete anche semplicemente seguito. L'appuntamento per quanto mi riguarda è rimandato a domani, sempre alle 18. Sempre qui su Romantica. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due belle canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo i Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo e subito i Dick Dick Volando. Da Alessandra un bacio, buona serata e vi aspetto domani. Ciao!

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Ritorno all'appuntamento con la sera martedì, più o meno siamo alla metà di questo mese di giugno. Roberto Malvagia con voi da questo momento fino a poco prima della mezzanotte. Resteremo insieme proprio in quella parte della sera in cui il giorno si abbassa, le case si fanno più morbide, certi pensieri che per ore teniamo in ordine, no, trovano finalmente il coraggio di parlare. Questa sera affrontiamo un tema che torna puntuale ogni anno, ma che in realtà racconta molto di più di una bilancia oppure di un costume appeso nell'armadio. Parliamo della prova costume di ieri e di oggi, delle diete, degli specchi guardati con troppa severità, delle riviste lasciate aperte, ecco, sul tavolo, dei consigli non richiesti e anche delle autoironie, no? Di quel rapporto con il corpo che quando arriva l'estate, diciamo, cambia tono quasi senza chiederci permesso. Se volete raccontarmi come vivete questo momento della vostra vita, scrivetemi, se vi va, 331 tramite WhatsApp 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a parlare proprio del corpo con più dolcezza, e dell'estate con un po' più di verità.

C'era un tempo in cui la prova costume arrivava in modo diverso, meno social, meno filtri, meno immagini continue, ma non per questo meno potente. Arrivava con il primo sole, ecco, con il cassetto dei costumi da riaprire, con la zia che diceva quest'anno bisogna stare attenti, oppure con la rivista femminile, o il settimanale che prometteva la dieta rapida, con la cicletta tirata fuori da un angolo, con il tapirulan usato come attaccapanni per mesi, improvvisamente riscoperto, no, come attrezzo fondamentale. Oggi la pressione è diversa, ma non per forza più leggera, non arriva soltanto dallo specchio del bagno, arriva dagli schermi, dalle immagini perfette, dalle stati degli altri, no, che sembrano sempre più in ordine della nostra. E allora il punto non è dire che prima fosse meglio o peggio, il punto è riconoscere che il corpo, quando si avvicina all'estate, smette di essere, come dire, invisibile.

I primi messaggi che stanno arrivando questa sera al 331-240-7878. Questa sera raccontiamo benissimo quante sfumature ci siano dentro un tema che apparentemente sembra leggero, invece tocca corde molto più profonde. Mi ha scritto Maria Teresa da Bari: negli anni 90 per me la prova costume era il terrore della prima giornata al mare con le amiche. Poi mi ha scritto anche Silvio da Napoli: io mi iscrivevo in palestra a giugno e smettevo a luglio, ecco, insomma poco tempo sicuramente, però ogni anno ricominciavo con una convinzione assoluta. Mi ha scritto anche Davide da Palermo: da ragazzo pensavo che la prova costume riguardasse soltanto le donne, poi ho capito che anche gli uomini si guardano addosso molto più di quanto dicano. Ed è questo uno dei punti veri, no, di questa nostra serata. Non stiamo parlando soltanto di forma fisica, stiamo parlando di esposizione di sguardi, proprio di quel momento in cui il corpo esce dal riparo dei mesi freddi e chiede di fare pace. E allora continuate a scrivermi, questa sera davvero ogni vostro messaggio aggiunge una verità molto umana. È qua un tema che in tanti fingono di vivere con leggerezza, ma chi leggero non è quasi mai.

Forse la prova a costume, a pensarci bene, non è mai stata soltanto una questione di costume, è stata una specie proprio di esame emotivo, un appuntamento con lo specchio, con il tempo passato, con quello che abbiamo mangiato, con quello che non abbiamo fatto, proprio con il modo in cui ci percepiamo. E anche il modo, probabilmente, in cui temiamo di essere letti dagli altri. Però c'è una cosa, l'età. Ecco, il corpo non andrebbe trattato come un nemico stagionale, non, diciamo, un ostacolo da correggere in fretta, no? Magari quando si arriva a giugno e allora meritarsi il mare, una foto, uno sguardo. È il luogo, diciamo così, in cui viviamo, ci muoviamo, e allora l'estate, invece di diventare un tribunale, come dire, potrebbe anche diventare un'occasione, no, per riallacciare un rapporto meno crudele, ad iniziare magari da noi stessi.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Questa è la sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Continuiamo a parlare del mese di giugno, del corpo, del caldo che arriva, delle palestre che si riempiono all'improvviso, dei buoni propositi, no? Che fioriscono insieme al sole e a quella strana corsa che accompagna l'avvicinarsi dell'estate. Ma intanto fermiamoci un attimo su una cosa: la prova costume, ecco, non comincia in spiaggia, comincia molto prima, comincia quando riapri l'armadio, quando ritrovi magari un vestito dell'anno prima, quando fai il cambio stagione e senti che una parte di te sta proprio entrando in una fase, diciamo così, dell'anno. L'estate non scopre soltanto il corpo, scopre anche le aspettative, le nostalgie, i desideri, le paure di piacere, perfino la speranza di incontrare qualcuno, magari, e perché no, ritrovare un po' più di serenità.

La sera di Romantica Radio, questa sera dentro una serata che sta toccando qualcosa di molto comune, anche se vogliamo molto intimo. Forse siete ancora in macchina, state tornando dal lavoro, con la borsa magari della palestra, oppure siete sul divano e vi è tornata in mente quella sensazione precisa che arriva ogni giugno, la fretta di rimettersi in forma, la voglia di sentirsi più leggeri. Questa sera parliamo proprio della prova del costume di ieri e di oggi. Allora dobbiamo per forza attraversare anche quel piccolo rito collettivo che ogni anno si ripete, la decisione improvvisa di fare qualcosa, camminare di più, mangiare meglio, rinunciare al dolce, correre al parco, cercare un corso, no, di palestra, iscriversi al nuoto. Se volete raccontarmi il vostro giugno, scrivetemi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

Negli anni 80 e 90 la corsa alla prova del costume aveva un'immagine molto precisa, c'erano le videocassette di aerobica, vi ricordate? C'era il tappetino in salotto, i corsi accelerati in palestra, la cicletta in camera, i consigli letti sui giornali, le diete di pochi giorni che promettevano miracoli impossibili. In effetti giugno diventa quasi una palestra emotiva, no? Oltre che fisica, il mese delle rinunce, delle promesse, anche delle sconfitte, perché no? Oggi è un po' cambiato il vocabolario, ci sono le app, ci sono i video brevi, i programmi personalizzati, diciamo i nutrizionisti online, i personal trainer, ma il meccanismo di fondo è molto simile a quello degli anni precedenti. Improvvisamente il corpo sembra una priorità assoluta. In questo c'è anche qualcosa di bello, se la spinta nasce proprio dal desiderio di sentirsi bene.

Altri messaggi al 331 240 78 78. Mi ha scritto Paola da Lucca, siamo in Toscana. Mia madre iniziava ogni anno la dieta del lunedì di giugno e io la guardavo come se fosse un rito ufficiale dell'estate. Mi ha scritto anche Antonio da Catania, le palestre a giugno sembravano stazioni ferroviarie, tutti di corsa, tutti determinati, tutti un po' spaesati. E poi Lucia da Genova, penso che il vero cambiamento sarebbe vivere il corpo come compagno di estate, non come ostacolo, perché forse è proprio questo il punto, il corpo come compagno, ecco, non come problema. L'estate dovrebbe portarci fuori verso l'aria, verso il movimento, verso la luce, non chiuderci magari in una lotta infinita magari con noi stessi.

Tra i tanti saluti, Cristina da Bologna mi ha scritto: per anni ho pensato che la prova costume fosse una sfida contro il mio corpo. Oggi provo a viverla come un invito ad ascoltarlo meglio. È una riflessione molto vera, perché sposta proprio il tema in un punto più giusto: ascoltare il corpo invece di combatterlo. Capire di che cosa ha bisogno davvero, non solo meno zucchero o più movimento, ma anche meno umiliazione interiore, meno fretta, meno giudizio. Perché forse, diciamo, la prova costume, se la guardiamo bene, parla di una cosa, diciamo, importante, parla del rapporto che abbiamo con noi stessi quando ci sentiamo più esposti. Lì è proprio in quel punto viene fuori tutto: la timidezza, l'insicurezza, il desiderio di piacere, no? Il bisogno di sentirsi all'altezza, la nostalgia di come eravamo, o magari la fatica di non assomigliare mai all'idea che ci eravamo fatti di noi.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e riproveremo proprio a capire perché dietro la prova costume non ci sia soltanto il corpo da mostrare o da nascondere, ma anche una stagione della vita che chiede di essere vissuta con meno paura e più verità. Perché giugno non porta soltanto il caldo, porta anche il confronto con il tempo passato, con le promesse non mantenute, con l'idea di come avremmo voluto arrivare proprio a questo momento. Porta il cambio di stagione, ecco, l'armadio più leggero, il costume ritrovato, no? Le prime immagini del mare, il desiderio di sentirsi di nuovo aperti al mondo. Tra poco entreremo proprio in quel punto in cui l'estate ci mette davanti allo specchio, ma forse ci sta anche chiedendo qualcosa di più grande, di più gentile, mettiamolo così, di non essere perfetti, ma essere vivi, presenti, capaci, perché no, di abitare questa stagione, magari con meno durezza.

Abbiamo superato le 23, queste ore in cui i pensieri si fanno più nitidi, le case più silenziose, certe verità si fanno ascoltare meglio. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando della prova del costume di ieri e di oggi, però in fondo stiamo anche parlando di una cosa molto più grande, perché qualche volta il vero problema non è il corpo, è proprio il permesso che non ci diamo, il permesso di andare al mare senza sentirci ancora da sistemare, ecco, il permesso di vivere l'estate senza aspettare di essere diventati una versione perfetta di noi stessi. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78, roberto@romanticaradio.it, e raccontatemi quando avete capito che l'estate non doveva più essere un esame, ma magari semplicemente un'occasione, ecco, per ritrovarvi un po'.

Alla fine forse la prova costume ci accompagna da sempre, perché non parla soltanto del costume in sé, parla di esposizione, di come ci sentiamo quando il corpo all'improvviso torna visibile, presente. Ieri c'erano le riviste, le battute di famiglie, i corsi di aerobica, le diete lampo, gli specchi, no? Oggi ci sono i social, le app, la palestra aperta ogni ora, il confronto continuo e cambia la cornice, ma resta una domanda che attraversa sempre il tempo: riesco a guardarmi con abbastanza rispetto per godermi la stagione che arriva? Forse la risposta non sta nell'arrivare perfetti a luglio, sta proprio nel modo in cui scegliamo di attraversare anche il mese di giugno e, diciamo così, anche i mesi precedenti. L'estate, come dire, non chiede corpi impeccabili, chiede corpi vivi, corpi che hanno così voglia di uscire, di ridere, di prendere luce, di rimettersi in moto. Tra poco altri messaggi che ci sono arrivati al 331 240 7878.

Gli ultimi messaggi di questa sera, di questa notte che stanno arrivando qui su Romantica Radio. Carlo da Roma: a un certo punto ho capito che la prova costume più difficile non era allo specchio, ma nella testa. Voglio salutare Ascanio da Napoli: la palestra dell'ultimo minuto mi fa sorridere, ma anche tenerezza. In fondo volevamo soltanto sentirci un po' meglio. Saluto anche Eleonora da Bari: forse il cambiamento vero è smettere di pensare all'estate come a un giudice. Diciamo che il corpo non è una colpa stagionale, no? È la casa in cui passiamo tutta la vita, e se giugno ci chiede qualcosa, forse non è la perfezione. È come dire una forma nuova di ascolto.

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa, anche quando non vorresti. E ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti.

Siamo in prossimità della mezzanotte, arrivati fin qui ci rendiamo conto probabilmente che questa sera non abbiamo parlato soltanto di costume, di dieta, di palestra, abbiamo parlato del rapporto che abbiamo con noi stessi. Proprio quando una stagione nuova ci mette più in luce, abbiamo parlato di come l'estate ogni anno porti con sé non soltanto il caldo, le vacanze, ma proprio la possibilità di guardarci in modo diverso, magari più severo, se siamo stanchi, più ironico, se abbiamo imparato un po' a volerci bene, più tenero probabilmente, se finalmente smettiamo di cercare di essere all'altezza di un'immagine, no? E cominciamo invece a stare meglio dentro la nostra vita senza magari dover rincorrere. Tra poco Alex Poli con Romantica Night da mezzanotte alle 3 del mattino. Roberto Malfagi, davvero tutto, grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito, vi aspetto domani sera alle 21, lo sapete, proprio qui su Romantica Radio.

0: Alex, pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps.
1: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sappiamo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: siamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.